0: Conduttore che sembra Gianni Gentile. Non è stata Rippa Olimpica, che comodo che è, eh?
1: Lo so, conduttore!
0: Dei tancheroi to
1: gratis,
0: eh? Quella cosa mai
1: gratis,
0: so a